0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Yo también.

0: slow down, puppy.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:35. State con noi. Estate con Radio Mugello.

paura buia, agua de fasquilla. Non porta niente buona guerra, non padre che salute finì. Notti gianche e venite, etichette con gruppo sanguigno.

tutti i silenzi della storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelle che sono cadute e non si sono caizzate, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figli renne, studè qui.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: tu.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, estate in musica.

Quando parlavo mica che scherzavo. Prima i cori allo stadio, dopo allo stellato. Chiamo il Martini che ancora gli devo un abbraccio. E che vuoi che faccio? E pensa che per me non l'avrei fatto nemmeno. È vero, so tutto ma non sono un santo.

sbagliate, le birre ghiacciate, le canzoni stonate. Mi darò da fare per dimenticare e far pace con le onde del mare. Mi faccio un giro tra le pagine della nostalgia.

dalla sua civiltà. Tra chi invoca i diritti su una terra promessa,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:35.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Vin, do, go!

0: Sono le 6:04.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Yo B, what up, eh? What we want them to say?

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

simpatia. Più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un operatore del servizio di raccolta rifiuti di circa 50 anni è morto giovedì mattina mentre si trovava al lavoro a Barberino di Mugello e il malore sarebbe avvenuto intorno alle 6. Un residente della zona è intervenuto per primo iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il lavoratore, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Le cause esatte del decesso dovranno essere accertate. Le prime informazioni parlano di un possibile infarto. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera.
2: Seconda tappa a Firenzuola del torneo Senza Frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
1: Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in piazza Giotto, con ingresso gratuito, si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Nicolo Checucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001-624.
5: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 8.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
8: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL, 347-5189-621. Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro, 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata, 4 metri cubi, il restante da tagliare, 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale, 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic, grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Buongiorno, buongiorno, da
7: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16esimo autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16esimo autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Ad Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a
10: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
8: Radio Mugello, estate in musica.

0: with soul.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi.

0: Pozzi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori che si svolgeranno tra luglio e agosto prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze S.p.A. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Sabato 18 luglio il Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco a partire dal mattino fino a sera con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Nel comune di Scarperie e San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Sabato 18 luglio sono previsti al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Women su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In via Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: Meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni

0: anni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Sono le 9:59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Nuovi disagi venerdì mattina per i pendolari del Mugello e i treni delle 6:41 e delle 6:55 diretti a Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte e Via Vaglia sono stati cancellati a causa dell'investimento di un animale sulla linea ferroviaria. Alla stazione di Borgo San Lorenzo numerosi viaggiatori sono rimasti in attesa senza informazioni precise sui tempi di ripristino della circolazione e sulle possibili soluzioni alternative.
13: Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Fratini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita al presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
12: Con tre incontri anche il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei tre appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'associazione culturale Penelope Barberino.
14: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona Dicomano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-79-88-000.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: While I sit here waiting peacefully for my chariot, expedited by some character with a lariat, I'm humming a song that doesn't belong to this day. All the cats I used to jam with are departed. Singer nowadays can't get brokenhearted unless they speak of their plight with dry ice and lights and decibel spikes. La, la, la.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione.

0: Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un operatore del servizio di raccolta rifiuti di circa 50 anni è morto giovedì mattina mentre si trovava al lavoro a Barberino di Mugello e il malore sarebbe avvenuto intorno alle 6. Un residente della zona è intervenuto per primo iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il lavoratore, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Le cause esatte del decesso dovranno essere accertate. Le prime informazioni parlano di un possibile infarto. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto, gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21:15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiama Vananni di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21:15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10:30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11:30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo Alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Nel comune di Scarperie e San Piero sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Sabato 18 luglio sono previste al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Women su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2, con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione, è stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi. State con Radio Mugello.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
10: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: La farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è ufficiale. Autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Sono arrivato.

0: i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un operatore del servizio di raccolta rifiuti di circa 50 anni è morto giovedì mattina mentre si trovava al lavoro a Barberino di Mugello. Il malore sarebbe avvenuto intorno alle 6. Un residente della zona è intervenuto per primo iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il lavoratore, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Le cause esatte del decesso dovranno essere accertate. Le prime informazioni parlano di un possibile infarto. Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il comune di Rufina acquisisce 2 immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026. Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino dell'Alamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena: il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21:15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Babba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il Re della Giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21:15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo Trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alessandro Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità?
4: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Scalpel, come the roses.

0: eat it up.
1: Radio Mugello.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

that's my thing.

0: hip. Oh, snap the bra. Hey. Hey, baby. Ain't it funky now?
1: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate?

0: Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche nel comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato 2 gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio, un percorso che comprende 9 appuntamenti di 4 ore all'insegno del controllo psicofisico attraverso il fare musica, in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio dei segni per dar vita ad una immediata struttura musicale, utilizzando strumenti a percussione. A conclusione del percorso si terrà uno spettacolo al Teatro Giotto di Vicchio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre.
3: L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Sagginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato una nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Sagginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19:30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
2: Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio, in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21:15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiama chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Torna la festa di mezza estate a Rufina. Sabato 18 luglio piazza Primo Maggio si anima con una serata all'insegna della convivialità e del divertimento. Dalle 20 cena in piazza organizzata dalla Circolo Arci Rufina con il patrocinio del Comune di Rufina. Dalle 22 spazio alla musica e ai balli con DJ Antonio. Prenotazione obbligatoria al numero 055 2052 321. Sabato 18 luglio il Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco a partire dal mattino fino a sera con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei tre appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica. Intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo Alpini di Barberino di Mugello. A seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Dopo i primi appuntamenti all'onda, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Godenzo dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del Festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Godenzo il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze.
3: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal Comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
2: Domenica 19 luglio a Bivigliano l'evento finale intitolato Forse una festa del progetto Un Paese ci vuole, vincitore del bando 2025 di Fondazione Carlo Marchi in collaborazione con Florence Must Act, Comune di Vaglia e Circoli del Territorio. L'episodio conclusivo di un lavoro realizzato negli scorsi mesi con la comunità locale e i ragazzi dei CAS di Pratolino e Bivigliano sarà una celebrazione condivisa tra musica, cibo e sport. Inizio alle 18 presso la polisportiva di Bivigliano per una partita di calcetto amatoriale. Alle 20 nel giardino del Circolo La Famiglia di fianco alla polisportiva cena dal mondo, cibo e ricette pluridentitarie. Dalle 21 sempre al Circolo La Famiglia il DJ peruviano Freddy Rosales. Tutto l'evento è gratuito per i partecipanti, compresa la cena. Per prenotazioni e informazioni 333-2743-341. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Nel comune di Scarperie San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Sabato 18 luglio sono previsti al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Women su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alessandro Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Nicolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Valdisieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
9: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
15: Scriviamo.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune, che farne un elenco ci vogliono almeno

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata, al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto.

0: Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
0: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

Fa puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fanni. Vai.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
13: Papà Noel, Lokito.
14: Cooking Soul.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un operatore del servizio di raccolta rifiuti di circa 50 anni è morto giovedì mattina mentre si trovava al lavoro a Barberino di Mugello e il malore sarebbe avvenuto intorno alle 6. Un residente della zona è intervenuto per primo iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il lavoratore, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Le cause esatte del decesso dovranno essere accertate. Le prime informazioni parlano di un possibile infarto. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8.20 alle 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Con 3 incontri anche il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei 3 appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Medicio di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni. Voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi. Introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica. Intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello. A seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Valdisieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
6: Radio Mugello.
7: Alluvione.
0: inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
13: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
14: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
15: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione, alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Da.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Un operatore del servizio di raccolta rifiuti di circa 50 anni è morto giovedì mattina mentre si trovava al lavoro a Barberino di Mugello. Il malore sarebbe avvenuto intorno alle 6. Un residente della zona è intervenuto per primo iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il lavoratore, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Le cause esatte del decesso dovranno essere accertate. Le prime informazioni parlano di un possibile infarto. È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino dell'Alamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio, in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica gospel e jazz. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e della jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei tre appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria.
4: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
3: Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da casa. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
0: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
12: Bueno, conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
14: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
15: State con noi, state con Radio Mugello.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
10: Canve.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi. Prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016. 46.200 km circa. Prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km. Prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
5: Io ti cerco, io ti voglio.
6: Rock and roll, robot, robot, robot.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 16 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale Statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti,

0: Fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
1: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
0: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi, con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due, e come se non bastasse dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 98 31.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 18.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Nuovi disagi venerdì mattina per i pendolari del Mugello e i treni delle 6.41 e delle 6.55 diretti a Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte e Via Vaglia sono stati cancellati a causa dell'investimento di un animale sulla linea ferroviaria. Alla stazione di Borgo San Lorenzo numerosi viaggiatori sono rimasti in attesa senza informazioni precise sui tempi di ripristino della circolazione e sulle possibili soluzioni alternative. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli

0: La riapertura come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8.20 alle 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il Comune di Rufina acquisisce due immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026. Sabato 18 luglio il Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco, a partire dal mattino fino a sera, con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei tre appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello, con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

grazie, e mai il freddo che malgrado tutto non è in faccia, ma se in quel sole degli spiriti che sbocciano un attimo dopo nel cuore

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.
8: Ah!

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza, sostenuto a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata, capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
3: L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Sagginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato a una nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa proseguirà aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Sagginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
2: Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena: il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Sabato 18 luglio il Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco a partire dal mattino fino a sera, con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff, costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei 3 appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia, con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo Alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'associazione culturale Penelope Barberino.
3: Seconda tappa a Firenzuola del torneo Senza Frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
2: Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Tram di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze, con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni. Voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della Città Metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul Lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da

0: e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Dopo i primi appuntamenti all'onda, il Festival della Montagna Fiorentina fatta a Passango Denzo dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A Sango Denzo il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival alla Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
1: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
0: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Nel comune di Scarperie San Piero sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Woman. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

se vuoi solo star tranquillo, basta galleggiare. E se poi davvero parti e getti le tue gine in mare,

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
14: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
15: Oh, this is the...
16: Baba. Kannst du den Trompeten mal mit einstarten?
17: Aha. I warn you about my secret. I'm going to expose. I create that to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fritta.

0: Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 20.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Rhythm of the Night.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale

0: la cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano al Curti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente al Curti afferma che la sfida è chiara: l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
1: Dopo i primi appuntamenti a Londra, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Gaudenzio dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e i luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale e territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Gaudenzio il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni, da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo.
0: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni. Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: to Miami.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: I've seen the devil.

0: Sono le 22.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza, sostenuto a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale,

0: ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana Promozione Turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Anche nel comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato 2 gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio. Un percorso che comprende 9 appuntamenti di 4 ore all'insegno del controllo psicofisico attraverso il fare musica, in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio dei segni per dar vita ad una immediata struttura musicale, utilizzando strumenti a percussione. A conclusione del percorso si terrà uno spettacolo al Teatro Giotto di Vicchio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre. Domenica 19 luglio, appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'associazione culturale Penelope Barberino. Nel comune di Scarperie e San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2, con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
7: Non candere.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Nella notte si alza il fornaio, chissà se guarda le stelle. Come fosse un rosario, conta dosi da sempre le stesse, con la calma che vuole la madre, mette l'acqua, la farina e il sale e fa il suo pane.

0: buonanotte.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello. Una allegra domenica da Radio Mugello.

bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

sparo, e il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto.

and you can dance. For inspiration.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.

Un'allegra domenica da Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
4: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.